0: la red multimedia en Bolivia. Radio Causachuncoca, Cunanmanta Pacha Chayachimun, Yachtag Parlaininta.
1: Ayala Bolivia Pacha. Yachtag Parlaininin. Yachtag Parlaininin.
0: Yachtag Parlaininin. Parlaininin.
1: Kaiwakichipi. Yachtag parlaininta uyarisunchis, reunionespi, ampliaduspi, congresospi, wachtanta kuikunaspi parlarikus ganchikta.
0: Yachtag parlainin.
1: Minkamuiku, nogaikuan kuskamanta parlarikunapa, umalinapa jima.
0: Yachtag parlainin.